your boy Yuntando, aka yeah. 98.0 FM. Uhlezi nobani? Usindi Shezi. Senza kwenzeke.